Y el cancionero italiano se presenta esta noche con dos grandes del recuerdo. Primero vamos a escuchar a Wes Andori Gexi con Noi Due Per Sempre, y luego Il Camaleonti con Perché Ti Amo.